pensa, dove sta la sua abitazione? Prima di dare il paggio bisogna visorare i cammini. Fuori da qui subito, cumba dritto su. Baracca muchacho, gritemo ma fuerte, uy Dios, que amarrete, ni un cobre ha tirado, qué bronca muchacho, se hizo el otario.

0: E non me entra, no. E si acabò.
1: Beh, ma da Nicola, déjame enterar. Non è che sono amico del novio, che sono.
0: Ma che amiche ne amiche, son bloguenza torrendosi.